0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

0: Sono le 3.
1: Ora esatta.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: sono le 4 e 59 minuti.
1: Ora esatta.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Ok, 20-25. Chissà se è meglio. Sono di nuovo in gara, sono di nuovo K. Siamo ritornati lunedì.

0: Sono le 6:02.
1: Ora esatta. Radio Idea.

Radio Idea.

0: Martedì 9 giugno 2026 la Chiesa ricorda Sant'Efrem il Siro e San Riccardo di Andria. La luna è all'ultimo quarto. Anche per oggi abbiamo scelto un proverbio cinese e dice: il gatto desidera i pesci, ma non vuol bagnarsi le zampe. Ricordando che per ottenere ciò che si vuole, qualcosina bisogna pur farla. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nell'anno 68 moriva suicida l'imperatore romano Nerone. Nel 1588 a Venezia si posava la prima pietra per costruire il nuovo ponte di Rialto dopo il crollo del precedente ponte in legno avvenuto nel 1524. Nel 1889 a Campo dei Fiori a Roma si inaugurava il monumento al filosofo e frate Giordano Bruno. Nel 1934, nel cortometraggio La gallinella saggia, faceva il suo esordio il personaggio di Paperino, uno dei più amati della produzione Disney. E nel 1940, appena ventenne, Fausto Coppi vinceva il Giro d'Italia di ciclismo, diventandone il più giovane campione, un primato che dopo 86 anni gli appartiene ancora oggi. Nel 1958 a Luco del Mugello moriva Fido, il cane che per 14 anni era andato ogni giorno alla fermata d'autobus per aspettare il ritorno del padrone deceduto durante i bombardamenti del 1943. Nel 1979, per fronteggiare la crisi di alloggi innescata dalla legge di equo canone, il sindaco di Genova, Fulvio Cerofolini, requisiva 48 appartamenti da assegnare a famiglie sfrattate. Nel 1982 arrivava nei negozi Titanic, l'ottavo album in studio di Francesco De Gregori. Nel 1998 la telefonia mobile italiana aveva da oggi un terzo gestore, Wind, che otteneva la concessione governativa per operare in concorrenza con TIM e Omnitel. E nel 2007 visita in Italia per il presidente statunitense George Walker Bush, che dopo l'incontro con le principali cariche istituzionali raggiungeva Papa Benedetto XVI per un colloquio in Vaticano. Sono nati il 9 giugno, nel 1672 lo zar di Russia Pietro il Grande, nel 1762 l'architetto Luigi Cagnola, nel 1915 il chitarrista Les Paul, ideatore della omonima chitarra Gibson, nel 1949 l'arrangiatore e direttore d'orchestra Pinuccio Pirazzoli, nel 1954 la giornalista Milena Gabanelli e nel 1961 l'attore Michael J. Fox. Ma nascevano oggi anche l'attore Johnny Depp nel 1963, la giornalista O'Hara Borselli nel 1976, l'attrice Natalie Portman e la showgirl Sara Tommasi, entrambe nel 1981, e la modella e attrice Deborah Salvalaggio, nata in questo giorno nel 1985. Ultima segnalazione per il 9 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

0: strati del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.cieliblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
3: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di martedì 9 giugno. Ariete, in famiglia c'è un po' di tensione, questo non fa altro che alimentare un certo nervosismo da parte vostra. La luna vi chiede di essere trasparenti. Toro, ancora una giornata fortunata in cui riuscirete ad ottenere dei risultati al di sopra delle vostre stesse aspettative. In amore sarete romantici. Gemelli, i rapporti con gli altri potrebbero riservare qualche sorpresa, soprattutto sul lavoro. Non lasciatevi affascinare dalle promesse spropositate. In amore dovete essere prudenti. Cancro, la fortuna sembra essere decisamente dalla vostra parte, regalandovi una giornata piena di sorprese. Anche in amore vivrete emozioni particolari. Leone, sul lavoro rischiate di essere troppo superficiali, sottovalutando le difficoltà di una nuova impresa. In amore vi manca la giusta carica passionale. Vergine, il lavoro propone delle problematiche di difficile soluzione. Cercate di affrontare un impegno alla volta senza fare confusione. In amore è necessaria tanta chiarezza. Bilancia, siete troppo concentrati sulle questioni materiali. La luna vi rende egoisti e i rapporti con gli altri sono conflittuali. In famiglia dovete impegnarvi molto. Scorpione, una bellissima luna vi mette di buon umore già dalle prime ore della giornata. La vostra compagnia sarà piacevole. È il giorno giusto per risolvere una bega legale. Sagittario, non riuscite a gestire con freddezza i rapporti sentimentali. La luna complicata vi rende troppo sospettosi. Dovete riposare di più, siete stanchi. Capricorno, riflettete bene prima di parlare perché rischiate di commettere delle gaffe clamorose. Mercurio vi spingono a rivelare ciò che sarebbe meglio tacere. Acquario, non fissatevi su problemi senza troppa importanza. Sotto questa luna avete la tendenza ad ingigantire le difficoltà. L'amore regala momenti di passione. Pesci, le questioni finanziarie devono essere trattate con attenzione. Avete buonissime occasioni di guadagno. La luna nel segno aumenta la vostra passionalità. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Radio Idea.

0: Azzondi, Trebi Meteo. Ci attende un martedì ancora all'insegna del bel tempo in Puglia, con prevalenze cielo sereno poco nuvoloso. Anche la ventilazione risulterà debole, di conseguenza i mari rimangono calmi o al massimo poco mossi. Come temperature, valori che lungo le zone costiere sono anche molto piacevoli, non si va oltre 30 gradi, quindi caldo sì, ma un caldo giusto. Nell'area interna qualche grado in più, ma anche lì non dovremo mai raggiungere punte eccessivamente elevate. Per i dettagli comunque sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

Gigante, il progetto Genoma torna in radio con questo singolo dal titolo Poker. L'album si chiama Il Terzo Occhio, un lavoro che invita ad osservare la realtà oltre le apparenze. Il testo utilizza un linguaggio simbolico del gioco delle carte per raccontare il percorso umano fatto di scelte. Disco novità, progetto Genoma featuring Tony Riggi, Poker.

0: disco novità, progetto Genoma featuring Tony Riggi, Poker.
1: Disco novità.
2: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.

0: www.radiowebfai.it.
1: Grande evento a Giovinazzo. Dopo oltre 10 anni torna in città il circo con una formula completamente rinnovata. Dal 6 al 9 giugno 2026 in via Molfetta, area Mercato, arriva Oliver Circus del Circo Castellucci. Uno spettacolo che unisce tradizione e innovazione con artisti internazionali, musica, luci ed effetti speciali. Tra le attrazioni più attese la Donna Laser e il T-Rex animatronico, numeri di fuoco, illusionismo, funamboli, contorsionisti, clown, un circo per tutta la famiglia, senza animali, dove il protagonista è il talento umano. Sabato 6 giugno, evento speciale con la partecipazione delle Hunter X, protagoniste di un appuntamento esclusivo che porta l'energia del K-pop sotto il tendone. Vivi l'emozione del nuovo circo, Oliver Circus, dove lo stupore prende vita. A Giovinazzo dal 6 al 9 giugno 2026.
2: Radio Idea.

0: Don di Trebi Meteo. Ci attende un martedì ancora all'insegna del bel tempo in Puglia, con prevalenze cielo sereno poco nuvoloso. Anche la ventilazione risulterà debole, di conseguenza i mari rimangono calmi o al massimo poco mossi. Come temperature e valori che lungo le zone costiere sono anche molto piacevoli, non si va oltre i 30 gradi, quindi caldo sì, ma un caldo giusto. Nell'area interna qualche grado in più, ma anche lì non dovremo mai raggiungere punte eccessivamente elevate. Per i dettagli comunque sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: le 9 e 2 minuti. Ora
1: esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: stati del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

0: Almanacco del giorno.
1: È martedì 9 giugno, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda Sant'Efrem il Siro, diacono e dottore della Chiesa, celebre per i suoi scritti, i suoi inni poetici. Il sole ha baciato l'orizzonte alle 5.34 e ci saluterà questa sera alle 20.45. Vediamo insieme quali grandi eventi hanno segnato questa data nel corso della storia e facciamo un salto indietro fino al 1815. In questo giorno si firmano gli atti conclusivi del Congresso di Vienna. Dopo la sconfitta di Napoleone, le grandi potenze europee ridisegnano la mappa geopolitica del continente, dando ufficialmente il via all'epoca della Restaurazione. Andiamo al 1934, debutta sul grande schermo uno dei personaggi più amati e irascibili del mondo dell'animazione. Fa la sua prima comparsa Paolino Paperino all'anagrafe Donald Duck nel cortometraggio della Disney La Gallinella Saggia. Da quel giorno la sua simpatica sfortuna conquisterà intere generazioni. Arriviamo al 1934. Quando viene fondata a Milano la prima televisione commerciale a diffusione nazionale in Italia, nasce Canale 5 sotto la guida di Silvio Berlusconi, trasformando radicalmente il panorama editoriale e culturale del nostro paese. Infine, 9 giugno 2006, l'Europa si ferma per il calcio. In Germania si aprono ufficialmente i mondiali di Germania 2006 con una partita inaugurale tra i padroni di casa e il Costa Rica. Sarà l'inizio di una cavalcata trionfale che un mese più tardi vedrà l'Italia di Marcello Lippi alzare la Coppa a Berlino. I nati di oggi: Johnny Depp, uno degli attori più camaleontici e iconici di Hollywood, indimenticabile interprete di Jack Sparrow e di tantissimi altri successi. Natalie Portman, attrice, regista israeliana, naturalizzata statunitense, premio Oscar per la sua magistrale interpretazione nel film Il Cigno Nero. Milena Gabanelli, giornalista d'inchiesta, conduttrice, storico volto del giornalismo televisivo rigoroso e indipendente. È tutto anche per questa edizione. Buona giornata, buon proseguimento di ascolto. Continuate a rimanere con noi.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

0: cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.
3: Radio Idea.

0: Luce Verde Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati, si viaggia regolarmente lungo la rete autostradale che attraversa il territorio pugliese. Fino al 30 di giugno possibili rallentamenti per lavori sulla statale 16 Adriatica tra Maglie Nord e Maglie, dove si transita a doppio senso di marcia su un'unica carreggiata. Sulla superstrada Brindisi-Lecce lavori con riduzione di carreggiata tra Trepuzzi e la tangenziale ovest di Lecce in quest'ultima direzione. A Lecce proseguono i lavori in via Giacomo Leopardi, con strada chiusa tra via di Pettorano e via San Domenico Savio fino al prossimo 13 giugno. Infine allerta gialla per piogge e temporali su parte della regione, in particolare nella Puglia centrale bradanica e adriatica, i bacini del Lato e dell'Enne, il Gargano, le Tremiti e parte dell'area salentina. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.
3: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno. Da cui

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei

0: Sono le 10:01. Ora
1: esatta. Idea News Magazine.
2: Bentrovati amici di Radio Idea. Oggi torna ai nostri microfoni un autore saggista che negli anni ha fatto molto discutere con le sue inchieste e i suoi libri dedicati ai temi più controversi dell'attualità, della geopolitica e della ricerca scientifica. Marco Pizzuti, già ospite in passato per Scoperte scientifiche non autorizzate e Pandemie non autorizzate, è autore anche di saggi come Deep State, Attacco all'Europa ed Emergenze climatiche non autorizzate. Opere che affrontano temi legati ai poteri occulti, alle crisi internazionali, ai cambiamenti globali e alla manipolazione dell'informazione.

0: l'acronimo di Intergovernmental Panel Climate Change dell'ONU, il quale appunto ha il compito di studiare il clima, ma al suo interno vige una sorta di stretta gerarchia dove è stata imposto questo tipo di ricostruzione, secondo cui il cambiamento climatico attualmente in atto è dovuto alle emissioni di CO2. Questa tesi è stata smentita da più di 1500 scienziati di tutto il mondo che hanno protestato e di cui praticamente nessuno parla, tra cui molti premi Nobel. Per esempio in Italia tra questi c'è Carlo Rubbia, poi personaggi illustri come Antonio Zichichi,
1: anche il professor Franco Prodi ad esempio.
0: Sì, sì. Dunque diciamo che oltre che infondata è anche illogica, assurda, perché se noi pensiamo che tutto il Green Deal imposto severamente all'Europa, anche se fosse vero quello che ci hanno raccontato, non avrebbe senso nel momento in cui si impongono misure restrittive draconiane ai soli europei e tutto il resto del mondo continua a pompare tranquillamente CO2 come se niente fosse. Quindi è chiaro che se si seguisse quel tipo di narrativa, la soluzione potrebbe essere soltanto su una scala globale, non limitata a una porzione come quella europea, dove praticamente stanno imponendo per esempio l'auto elettrica, che però ha bisogno di batterie che montano dei componenti, quindi dei minerali che per essere estratti stanno devastando praticamente il sud-est asiatico e altri paesi, e con grandissime emissioni CO2 nell'ambiente e inquinamento diciamo quasi irreparabile. Quindi se da una parte miglioriamo, dall'altra sfasciamo, il pianeta è unico e questa cosa non ha senso. Però a prescindere da questo c'è il fatto che, come hanno spiegato illustri scienziati, non certo Greta Thunberg, che è una ragazza che insomma non ha nessuna competenza in materia e alla quale è stata data ampia voce, addirittura visibilità del Papa, quasi a un certo momento era presente in televisione quasi ogni giorno e presso ospite presso ogni governo di tutti i grandi paesi. E quindi diciamo c'è stato questo paradosso, che mentre venivano sottaciuti per i scienziati, dall'altra veniva data voce a una ragazza assolutamente senza competenze.
1: Diciamo che era la facciata, lei era la facciata di poteri dietro ben più grandi, diciamo.
0: Sì, sì, praticamente è stata una cosa organizzata a tavolino, perché lei doveva sembrare, cioè che questa necessità di cambiamento era partita dal basso anziché dall'alto. E qual è lo scopo? Lo scopo è praticamente sono i crediti carbonio, cioè in pratica si vuole arrivare a imporre ai cittadini tutta una serie di restrizioni, di controlli molto severi, giustificati da una missione grave come salvare il pianeta. Cioè in pratica se alla popolazione venisse detto chiaramente che l'establishment vuole ridurre il suo tenore di vita e vuole ridurre la sua libertà anche di circolazione, ovviamente la popolazione si ribellerebbe. Ma se viene detto che questo fatto serve per salvare il mondo, allora viene accettato e alla fine in qualche modo ci si adegua. Questa è stata la strategia che viene portata avanti, ma che non ha senso comunque in un contesto dove soltanto l'Europa, dove ci vengono imposte ad esempio le case green, la colpa di tutto questo viene attribuita alle emissioni CO2 delle case, quando in realtà sono le grandi industrie e le elite principali responsabili per più del 90%. E addirittura in Francia già ad esempio le case che sono in classe energetica F o G non possono essere affittate e quindi il loro valore ovviamente è sceso enormemente, e ci sono 40 fondi speculativi già pronti a acquistare a prezzo diciamo stracciato tutti gli immobili che, se norme draconiane restrittive dell'Unione Europea venissero attuate, cioè diciamo la volontà che è già stata espressa è quella di arrivare praticamente ad avere soltanto edifici con una classe energetica molto alta e quindi sanzionare invece le altre. Questi fondi di comune investimento acquisterebbero gli immobili per poi riadattarli con spese che i proprietari non possono sostenere, in cambio prenderebbero poi la proprietà e lascerebbero diciamo una sorta di diritto di abitazione fino a quando possibile, e però strappando così la proprietà, perché uno degli obiettivi che sappiamo essere perseguiti dall'elite e esposti al World Economic Forum con una frase famosa, diventata famosa sul web e sui saggi di informazione, che è: non possederai più niente e sarai felice. E così andiamo verso praticamente delle politiche che tendono per esempio anche nel campo delle automobili a non vendere più gli autoveicoli, ma piuttosto a favorire dei noleggi a lungo termine. E la stessa cosa si vorrebbe fare anche per quanto riguarda gli immobili, cioè in pratica adesso la proprietà privata è entrata nel meno del WEF e con la storia del cambiamento climatico si vuole insomma stringere la morsa a quelle che sono anche la libertà di circolazione. C'è un programma che si chiama C40, firmato da molte capitali, città importanti del mondo, tra cui Milano e Roma.

0: ma che prevede addirittura praticamente la soppressione dei veicoli privati, l'utilizzo solo di mezzi pubblici, e poi il fatto di poter comprare qualcosa come solo 3 momenti nuovi l'anno, un viaggio in aereo oppure soltanto all'anno e così via. Cioè tutto questo perché, come stanno facendo molte multinazionali, di recente io ho acquistato un pigiama all'UIS, mi è arrivata una scheda a casa, via email, dove dice che questo pigiama è costato tot litri d'acqua, tot emissioni di carbonio e di CO2 e così via. Questo per responsabilizzare, tra virgolette, chi fa delle spese, dicendogli guarda che quello che tu compri costa al pianeta quello che vedi, e quindi dare poi a ciascun cittadino un budget, cioè di credito di carbonio, oltre il quale non si può andare. C'è per esempio già in Svezia una carta di credito che si blocca, carta di credito green, che si blocca quando si supera questo immaginario credito, quindi se si fanno troppi acquisti la carta automaticamente si blocca, e queste regole le hanno messe personaggi ultra ricchi che quando si riuniscono in Svizzera per il World Economic Forum si recano lì con circa 1500 jet, quindi altamente inquinanti, che però non hanno lo stesso problema perché hanno trovato anche la soluzione per quanto riguarda le loro esigenze. Quindi pagando, comprando dei crediti carbonio, quindi che possono fare soltanto i super ricchi, si possono poi produrre emissioni. I crediti carbonio sarebbero praticamente dei soldi che andrebbero poi a finanziare quelle attività come ad esempio piantare alberi, insomma politiche green che compensano quello che è l'emissione delle CO2, e quindi praticamente accadrebbe che il comune cittadino non ha i soldi per, una volta che queste regole vengono imposte, più soltanto consigliate, non potrebbero più, sappiamo che per esempio in contesto c'è anche il progetto delle città di 15 minuti che a livello diciamo ideale sono anche, sarebbero meravigliose, cioè penso chiunque vorrebbe lavorare, avere il posto di lavoro vicino casa, la scuola, tutte le proprie attività comodamente a poca distanza, però finché si tratta di una libera scelta questo può essere fantastico. Nel momento in cui diventa qualcosa di un obbligo, allora è una prigione a tutti gli effetti. E infatti in città dove questi progetti stanno più avanti, come Oxford, già si è stabilito che per poter uscire da questo ambito dei 15 minuti bisogna avere dei permessi, cioè si danno circa un centinaio di permessi al mese per uscire appunto da questo cerchio dei 15 minuti, e oltre ai quali si pagano delle sanzioni. Questo concetto è molto grave perché, come insegna la finestra di Overton, una volta che certo prima ritenuto inammissibile diventa normale, e poi dopo può essere pianata. Anche più restrittivo.
1: Un ringraziamento a Marco Pizzuti per essere stato ancora una volta ospite di Radio Idea e per aver condiviso riflessioni, dubbi e analisi su temi che continuano ad alimentare un forte dibattito pubblico.
0: Grazie a te, un saluto agli ascoltatori che spero vogliano poi approfondire queste tematiche sui saggi.
1: Da Mario Di Gregorio è tutto, continuate a seguirci su Radio Idea, Idea News e sui nostri canali social per nuove interviste, approfondimenti e contenuti esclusivi dedicati all'attualità, alla cultura e ai grandi temi del nostro tempo.
2: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.cieliblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

0: Sì, a microfoni spenti stavamo sognando, più che parlando con Stefano Caruso, perché il nostro sogno, almeno il mio, è quello di vedere sul palco prima o poi gareggiare, ma non succederà mai, assieme Vasco Rossi, Tiziano Ferro, Ligabue, Ramazzotti, Pausini, Giorgia, Arisa e ultimo. Che sogno!
1: Troppo forti con Alex De Sì.

0: l'America si chiama America e non si chiama Colombo, visto che l'ha scoperta lui, no? Tu me lo sai dire?
1: Mi informo.
2: Sì, i bambini molto spesso ci mettono in difficoltà. Allora voglio venire a favore dei nonni e dei papà all'ascolto. Se vi fate questa domanda, l'America prende il nome del navigatore fiorentino Amerigo Vespucci, il primo a capire che le terre scoperte da Colombo nel 1492 non erano l'Asia, ma un nuovo mondo. Il nome fu proposto nel 1507 dal cartografo tedesco Martin Waldmüller, che latinizzò il nome di Vespucci in Americus. E il nome America nelle mappe apparve per la prima volta nel 1507.
3: Troppo forti.

0: Soundcheck, prove di successo.
1: In questo appuntamento del Soundcheck torna Giuseppe Binetti, l'anima rock di oltre un decennio di musica, questa volta Nune Futuring con Freak. Il brano si intitola Due Squadre.

0: Alice e Freak ci hanno proposto Due squadre, un brano rock dall'impronta internazionale che esplora il dualismo interiore con un sound potente e una produzione moderna.
1: Martedì 9 giugno 2026 la Chiesa ricorda Sant'Efrem il Siro e San Riccardo di Andria. La luna è all'ultimo quarto. Anche per oggi abbiamo scelto un proverbio cinese e dice: il gatto desidera i pesci, ma non vuol bagnarsi le zampe. Ricordando che per ottenere ciò che si vuole, qualcosina bisogna pur farla. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nell'anno 68 moriva suicida l'imperatore romano Nerone. Nel 1588 a Venezia si posava la prima pietra per costruire il nuovo ponte di Rialto dopo il crollo del precedente ponte in legno avvenuto nel 1524. Nel 1889 a Campo dei Fiori a Roma si inaugurava il monumento al filosofo e frate Giordano Bruno. Nel 1934 nel cortometraggio La gallinella saggia faceva il suo esordio il personaggio di Paperino, uno dei più amati della produzione Disney. E nel 1940, appena ventenne, Fausto Coppi vinceva il Giro d'Italia di ciclismo diventandone il più giovane campione, un primato che dopo 86 anni gli appartiene ancora oggi. Nel 1958 a Luco del Mugello moriva Fido, il cane che per 14 anni era andato ogni giorno alla fermata d'autobus per aspettare il ritorno del padrone deceduto durante i bombardamenti del 1943. Nel 1979, per fronteggiare la crisi di alloggi innescata dalla legge di equo canone, il sindaco di Genova, Fulvio Cerofolini, requisiva 48 appartamenti da assegnare a famiglie sfrattate. Nel 1982 arrivava nei negozi Titanic, l'ottavo album in studio di Francesco De Gregori. Nel 1998 la telefonia mobile italiana aveva da oggi un terzo gestore, Wind, che otteneva la concessione governativa per operare in concorrenza con TIM e Omnitel. E nel 2007 visita in Italia per il presidente statunitense George Walker Bush, che dopo l'incontro con le principali cariche istituzionali raggiungeva Papa Benedetto XVI per un colloquio in Vaticano. Sono nati il 9 giugno, nel 1672 lo zar di Russia Pietro il Grande, nel 1762 l'architetto Luigi Cagnola, nel 1915 il chitarrista Les Paul, ideatore della omonima chitarra Gibson, nel 1949 l'arrangiatore e direttore d'orchestra Pinuccio Pirazzoli, nel 1954 la giornalista Milena Gabanelli e nel 1961 l'attore Michael J. Fox. Ma nascevano oggi anche l'attore Johnny Depp nel 1963, la giornalista O'Hara Borselli nel 1976, l'attrice Natalie Portman e la showgirl Sara Tommasi, entrambe nel 1981, e la modella e attrice Deborah Salvalaggio, nata in questo giorno nel 1985. Ultima segnalazione per il 9 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Rockeggiante, il progetto Genoma torna in radio con questo singolo dal titolo Poker. L'album si chiama Il Terzo Occhio, un lavoro che invita ad osservare la realtà oltre le apparenze. Il testo utilizza un linguaggio simbolico del gioco delle carte per raccontare il percorso umano fatto di scelte. Disco novità, progetto Genoma featuring Tony Riggi, Poker.

0: Disco novità, progetto Genoma featuring Tony Riggi, Poker.
1: Disco novità.
2: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
3: Sai cos'è una Internet Company? È un'azienda specializzata nella fornitura di servizi Internet. Webfy è la tua prossima Internet Company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. Webfy Internet Company. Internet simmetrico a banda ultralarga, senza linea fissa.
2: Grande evento a Giovinazzo. Dopo oltre 10 anni, torna in città il circo con una formula completamente rinnovata. Dal 6 al 9 giugno 2026, in via Molfetta, area Mercato, arriva Oliver Circus del Circo Castellucci. Uno spettacolo che unisce tradizione e innovazione, con artisti internazionali, musica, luci ed effetti speciali. Tra le attrazioni più attese, la Donna Laser e il T-Rex animatronico, numeri di fuoco, illusionismo, funamboli, contorsionisti, clown, un circo per tutta la famiglia, senza animali, dove il protagonista è il talento umano. Sabato 6 giugno, evento speciale con la partecipazione delle Hunter X, protagoniste di un appuntamento esclusivo che porta l'energia del K-pop sotto il tendone. Vivi l'emozione del nuovo circo, Oliver Circus, dove lo stupore prende vita. A Giovinazzo dal 6 al 9 giugno 2026.
4: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
5: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di martedì 9 giugno. Ariete, in famiglia c'è un po' di tensione, questo non fa altro che alimentare un certo nervosismo da parte vostra. La luna vi chiede di essere trasparenti. Toro, ancora una giornata fortunata in cui riuscirete ad ottenere dei risultati al di sopra delle vostre stesse aspettative. In amore sarete romantici. Gemelli, i rapporti con gli altri potrebbero riservare qualche sorpresa, soprattutto sul lavoro. Non lasciatevi affascinare dalle promesse spropositate. In amore dovete essere prudenti. Cancro, la fortuna sembra essere decisamente dalla vostra parte, regalandovi una giornata piena di sorprese. Anche in amore vivrete emozioni particolari. Leone, sul lavoro rischiate di essere troppo superficiali, sottovalutando le difficoltà di una nuova impresa. In amore vi manca la giusta carica passionale. Vergine, il lavoro propone delle problematiche di difficile soluzione. Cercate di affrontare un impegno alla volta senza fare confusione. In amore è necessaria tanta chiarezza. Bilancia, siete troppo concentrati sulle questioni materiali. La luna vi rende egoisti e i rapporti con gli altri sono conflittuali. In famiglia dovete impegnarvi molto. Scorpione, una bellissima luna vi mette di buon umore già dalle prime ore della giornata. La vostra compagnia sarà piacevole. È il giorno giusto per risolvere una bega legale. Sagittario, non riuscite a gestire con freddezza i rapporti sentimentali. La luna complicata vi rende troppo sospettosi. Dovete riposare di più, siete stanchi. Capricorno, riflettete bene prima di parlare perché rischiate di commettere delle gaffe clamorose. Mercurio, vi spingono a rivelare ciò che sarebbe meglio tacere. Acquario, non fissatevi su problemi senza troppa importanza. Sotto questa luna avete la tendenza ad ingigantire le difficoltà. L'amore regala momenti di passione. Pesci, le questioni finanziarie devono essere trattate con attenzione. Avete buonissime occasioni di guadagno. La luna nel segno aumenta la vostra passionalità. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
6: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
7: Ben trovati, si viaggia regolarmente lungo la rete autostradale che attraversa il territorio pugliese. Fino al 30 di giugno possibili rallentamenti per lavori sulla statale 16 Adriatica tra Maglie Nord e Maglie, dove si transita a doppio senso di marcia su un'unica carreggiata. Sulla superstrada Brindisi-Lecce lavori con riduzione di carreggiata tra Trepuzzi e la tangenziale ovest di Lecce in quest'ultima direzione. A Lecce proseguono i lavori in via Giacomo Leopardi, con strada chiusa tra via di Pettorano e via San Domenico Savio fino al prossimo 13 giugno. Infine allerta gialla per piogge e temporali su parte della regione, in particolare nella Puglia centrale bradanica e adriatica, i bacini del Lato e dell'Enne, il Gargano, le Tremiti e parte dell'area salentina. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
6: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
8: Radio Idea.
9: Stare

0: Brazzon di Trebi Meteo. Ci attende un martedì ancora all'insegna del bel tempo in Puglia, con prevalenze cielo sereno poco nuvoloso. Anche la ventilazione risulterà debole, di conseguenza i mari rimangono calmi o al massimo poco mossi. Come temperature e valori che lungo le zone costiere sono anche molto piacevoli, non si va oltre i 30 gradi, quindi caldo sì, ma un caldo giusto. Nell'area interna qualche grado in più, ma anche lì non dovremo mai raggiungere punte eccessivamente elevate. Per i dettagli comunque sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 11:02.
1: Ora esatta. Radio Idea.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi, è un'informazione, non riusciamo a trovare il santo della settimana.
0: Come?
1: Il market, non troviamo il santo.
0: Ma io non so, sto lavorando in un appartamento, sono un operaio.
1: Ah, ok, state facendo i lavori, e quindi lei non sa se a volte l'abbiano lasciato lì da qualche parte?
0: No, no, lo sappiamo.
1: Non ha visto santi in giornata, no, ancora?

e il signore stava lavorando, probabilmente stava facendo l'intonaco magari o qualche ritocchino all'interno dell'appartamento, non ha visto passare alcun santo. Detto questo, l'abbiamo trovato, quindi restate sintonizzati che a breve ci sarà anche l'almanacco del giorno dopo. Cari amici, incomincia la nuova puntata di Supermarket Show, con voi sempre Daniele Dalmuto al microfono per farvi compagnia durante questa oretta, quindi mettete la monetina nel carrello che si parte.

Oggi ricordiamo San Crispino, il giovane patrono dei calzolai e probabilmente anche di tutti quelli che hanno almeno una scarpa rotta. Era talmente bravo a riparare scarpe che in paese si diceva: se il piede cammina dritto è grazie a Crispino. Se fosse vivo oggi gestirebbe un negozio chiamato Sneaker del Signore, venderebbe scarpe benedette con suola antiscivolo per evitare cadute spirituali. Si racconta che una volta sistemò un paio di sandali così bene che camminarono da soli sino a Roma per ringraziarlo.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi, pronto. No, per cortesia, riguardo a quella sta storia del calzolaio, Crispino.
0: Non
1: so
0: niente.
1: No, San Crispino, il patrono dei calzolai, quello giovane però.
0: Non gli so spiegare, non lo so.
1: Però sono le scarpe rotte, dove va?
0: E che ne so io.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Cosa serve il vino? Se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua.

0: Negli Stati Uniti d'America un bambino trova una bomba della seconda guerra mondiale in giardino e ci gioca. Pensate che sarebbe anche potuta esplodere. 3 anni ha trovato nel giardino della sua abitazione a Dartline, nello stato di Washington, un particolare oggetto dall'aspetto curioso che però poteva rivelarsi molto pericoloso. Una bomba a mano risalente alla seconda guerra mondiale. Il piccolo, dopo averci giocato un po', lo ha mostrato ai genitori, terrorizzati dall'ordigno che il figlio stringeva tra le mani. Come riferito dall'ufficio dello sceriffo della contea, i fatti risalgono allo scorso 30 di settembre. La coppia ha immediatamente avvertito le autorità, che hanno inviato sul posto gli artificieri della Washington State Patrol. Come confermato in un secondo momento, la bomba era ancora attiva ed in grado di esplodere.
1: Non ho capito niente.
0: Ho detto, quel bambino se ha letto che si è messo, ha trovato una bomba in giardino, si è messo a giocare, per fortuna non è scoppiata.
1: Ascolti, io ho 95 anni e non ho bambini.
0: No, però lì attorno casa non sono state trovate bombe, cose varie, no? Perché insomma sarebbe pericoloso.
1: Ho capito. Va bene, speriamo bene.

0: Sì, scusi disturbo. No, volevamo dirle che oggi, dell'album scelto ieri, ascolteremo Can't Lose My Soul.
1: Cosa? Non ho capito.
0: Can't Lose My Soul è la traccia titolo del brano che andremo ad ascoltare oggi.
1: Ah, va bene, sì, faccio loro.
0: Ascoltiamo quella lì, le va bene a lei?
1: Per me va bene tutto.
0: Can't Lose My Soul è la traccia titolo, è il pezzo più lungo dell'album, ha sezioni più riflessive, momenti di call and response tra Annie e le voci figlie delle coriste. Costruzione lenta, atmosfera devota, meditativa. Musica che invita a restare saldo nella fede, a non perdere la propria anima nonostante le difficoltà. Strumentazione elegante, organo, sezioni ritmiche ben calibrate, groove che lascia respirare ma porta dentro la tensione spirituale.

0: Pronto?
1: Pronto, salve, scusi. No, volevo chiederle se anche lei come noi condividesse il fatto di quanto sia stato bello questo brano.
0: Quale brano?
1: Can't Lose My Soul, che abbiamo trasmesso ora.
0: L'acqua.
1: Prego, scusi.
0: Quale?
1: La canzone Can't Lose My Soul. Abbiamo ora trasmesso ancora in sottofondo, se sente.
0: Non lo so.
1: Non le è piaciuta?
0: No.
1: Grazie.
0: Buongiorno.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, salve, scusi, controllo strade provinciali, gentilmente. Se ci potesse confermare se hanno già o meno incominciato i lavori di rotonda su via Tiziano, per caso, stiamo chiamando un po' perché abitano nella zona.
0: Rotonda.
1: Devono fare una rotonda, sì.
0: No, a me non mi dice che devono fare la rotonda via Tiziano.
1: Via Tiziano Vecellio, scusi la pronuncia, non conosco.
0: No, a me non mi dice che fanno i lavori qua da qua.
1: Ma quindi cioè, non hanno ancora incominciato oppure non hanno neanche messo la cartellonistica stradale per caso, perché stiamo aggiornando?
0: No, non c'è niente, quindi a me non mi risulta. Non ho letto da nessuno.
1: Mi scusi, ha riscontrato in questi giorni una riduzione del traffico sulla zona? Magari perché stanno deviando.
0: No, il traffico è sempre qua.
1: Sempre lo stesso, quindi.
0: No, perché non ci sta niente, né una cartellonistica, niente, vero.
1: Ma lei mi scusi, preferirebbe tipo un semaforo oppure una rotonda che comunque agevola il discorso del traffico stradale?
0: Non lo so, qualsiasi cosa, l'importante è che scorrevole.
1: Non ho capito, l'importante?
0: Che sia scorrevole,
1: ecco,
0: il traffico.
1: Che sia scorrevole, infatti, per quello. Quindi, vabbè, se nei prossimi giorni dovesse vedere appunto l'installazione di transenne e cose varie, è perché dovranno incominciare appunto a posare i birilli per la formazione di questa rotonda, ecco. E sperando non creano disagio appunto anche a lei per quanto riguarda eventualmente la macchina, quello che sia.
0: Ah, io cammino a piedi, non c'è problema.
1: Ah, fanno anche la rotonda a fianco per il pedonale, quindi se uno deve attraversare può anche percorrere la rotonda in caso.
0: Va bene così.
1: Va bene, grazie, la saluto.
0: Allora, arrivederci.

0: movimenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
3: Anika Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
13: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare.
14: Radio Idea.

0: cari amici di Supermarket Show, anche oggi, quindi come di consuetudine, con il nostro carrello tra gli scaffali dedicati al miglior mercato indipendente, andiamo a conoscere un cantautore di cui il brano abbiamo già avuto modo di ascoltare qualche, se non sbaglio, la settimana scorsa. Stiamo parlando di Andrea Gherpelli, che arriva al Supermarket a presentare il singolo Mi Troverai. Andrea, benvenuto a Supermarket.
1: Ciao, grazie mille dell'invito.
0: Ciao Andrea. Allora, parliamo appunto di Mi Troverai, è il tuo singolo d'esordio e mette al centro un'idea bellissima, la presenza come gesto d'amore. Com'è stato debuttare con un pezzo così intimo e cosa significa per te amare qualcuno senza pretendere di cambiarlo?
1: Significa amare in maniera matura, quindi avere passato un po' di esperienza e avere compreso che la presenza è davvero probabilmente tra i gesti d'amore più importanti, e questo è stato anche per me un insegnamento molto importante. Ho cercato di inserirlo in questo brano perché vorrei che diventasse anche, diciamo, una possibilità più chiara nella mente di chi ascolta il pezzo.
0: Ascolta Andrea, a questo punto allora questa seconda domanda che mi ero preparato cade proprio a pennello. Nel presentare il brano hai detto che quando qualcuno ti ama così come sei significa che hai fatto qualcosa nel verso giusto. Qual è stata in questo caso, nel tuo caso ovviamente, se stiamo parlando di una canzone autobiografica, la scintilla che ti ha fatto capire che era il momento di trasformare questa splendida gratitudine in una canzone?
1: È arrivata quando sono diventato papà.
0: Ah,
1: sostanzialmente.
0: Vedi.
1: Sostanzialmente questo, e quindi lì è tutto molto più chiaro, e i ruoli anche all'interno della famiglia diventano estremamente più chiari, e quindi anche la relazione si semplifica da un certo punto di vista, perché c'è una condivisione ma c'è anche una spartizione dei compiti, e questo forse chiarisce anche un po', diciamo, l'economia familiare. In tutto questo il fatto di esserci, continuare ad esserci all'interno di una relazione d'amore o di una relazione d'amicizia è forse, ripeto, una cosa così importante che ho sentito che era il caso di ritirarla fuori e inserirla in una canzone, anche per cercare di di portarlo al pubblico, ecco.
0: Beh, sicuramente è un messaggio molto importante che tu sei riuscito a trasformare in musica in una maniera, devo dire, eccellente, perché io ho già ascoltato il brano e ti faccio i miei complimenti. Andrea, questo tuo singolo d'esordio è l'inizio di un qualcosa che hai in cantiere? C'è qualche lavoro, magari un futuro, un album, è qualcosa che, a cui stai già lavorando?
1: Assolutamente sì, sto lavorando alla chiusura dell'album, saranno 8 pezzi che partiranno con Mi Troverai, e poi dopo continuerà, diciamo, questa mia, la chiamo confessione, perché in realtà è talmente viscerale questo album che è come se andassi a cercare, diciamo, nel pubblico persone che sentono la stessa sensibilità, in modo da ritrovarci. Ecco, questo è un po' il senso che do oggi alla musica, è anche una possibilità per incontrarsi anche tra persone che trovano una similitudine nella vita e nel modo di vivere la vita, nel modo di percepire la propria sensibilità e di non temerla, ma anzi di metterla a frutto nelle relazioni.
0: Andrea, allora a questo punto noi siamo giunti purtroppo alla fine di questa nostra breve e veloce chiacchierata. Dei contatti social da dare a chi ci sta ascoltando, per chi volesse approfondire la tua conoscenza sul web?
1: Assolutamente, su Instagram in questo momento il mio account è il luogo dove inserisco tutte le novità, perciò da lì, e poi dopo in futuro dal vivo, perché poi quando avrò l'album inizierò a fare i primi showcase, quindi magari ci risentiremo dopo l'estate, perché
0: assolutamente
1: no?
0: Assolutamente sì. Andrea, ti ringrazio molto di essere stato in mia compagnia e di averci così presentato il tuo singolo che ora vado a lanciare, Andrea Gherpelli con Mi Troverai. Grazie per essere stata Supermarket.
1: Grazie a te e a tutti i tuoi ascoltatori.
2: Mi troverai in piedi ad aspettarti, oppure in fila per iscrivermi alle lunghe liste di autocommiserazione. Mi troverai semicongelato davanti ad uno specchio, incapace di decidere se un uomo di successo ha queste guance un po' incavate. Mi troverai davanti a un foglio bianco a scrivere canzoni uniche d'amore per un quarto, ma per tre quarti non sapere esattamente di che cosa parlo. Mi troverai e sarò felice di sapere che ti vanti della mia tristezza con tutte le tue amiche davanti ad un bicchiere, bicchiere pieno per tre quarti. Ma a me basta un quarto vuoto per deprimermi e costringermi a berlo fino in fondo, cercando di salvarmi. Sarò molto contento nel vederti, tu sarai contenta di sapere che non c'è più nessun pericolo imminente, per cui correre ai ripari, così mi perderò dentro i tuoi occhi, che non hanno mai cercato di cambiarmi. Mi troverai a parlare fuori luogo, sensibile alla differenza che non trovo tra l'inutile dentro un contesto e l'inutile così da solo. Mi troverai molto più sereno, seguendo tracce di cenere in nottate lunghe, d'albe limpide a nasconderci da quei giorni con davanti un meno. È orrendo ed invasivo il non vederti, un'offesa intima e letale, non sapere dove sei o non poterti anche solo immaginare. La parte scura della luna è spaventosamente fredda, ma lì con te ci andrei ad abitare. Mi troverai, ne son sicuro, intento a spacchettare razioni K per quei sopravvissuti a questi anni bisestili. Chissà che non sia la volta buona, dicevamo anche la volta scorsa e anche stavolta dopo aver licenziato in tronco chi sbagliava i preventivi. Per pochi mesi ad essere precisi mi troverai in mezzo ad un pugno di parole che molti tendono a sbagliare, così come i congiuntivi. Perché a quelli convinti da sempre fino in fondo, come sai, preferisco gli indecisi. Mi troverai o mi troveranno loro, quegli incubi e tormenti di pensiero, tipo non va bene ciò che pensi, perché non pensi come loro. Non sarà mai buio per sempre, e la notte passa come passa il male a un dente, e sperare rassomiglia a un verbo tipo ballare malamente. Mi troverai sopravvissuto.
0: E lui è Andrea Gherpelli, quest'oggi al Supermarket Show con Mi troverai.

0: Sono le 11:59.
1: Ora esatta. Radio Idea.

0: GR politico dell'agenzia DIA.
1: Bufera a Palazzo Madama. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha avviato un'indagine interna dopo le accuse di violenza sessuale rivolte a un parlamentare di Forza Italia.

costruito dalla comunità internazionale nel secondo dopoguerra. A sottolinearlo è il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della giornata della Marina Militare. Le tensioni e i conflitti dello scenario globale, ha aggiunto il Capo dello Stato, stanno mettendo alla prova la credibilità stessa delle organizzazioni internazionali a partire dalle Nazioni Unite. Giornata storica a Madrid. Papa Leone XIV è il primo pontefice a parlare davanti al Parlamento spagnolo. Nel suo discorso ha lanciato un duro monito contro il riarmo globale. Le armi impongono solo un silenzio temporaneo, non una pace autentica. Il Papa ha inoltre chiesto un controllo etico rigoroso sull'intelligenza artificiale militare e vie sicure per l'accoglienza dei migranti, ribadendo però anche il fondamentale diritto a non dover fuggire dalla propria terra. Per lui una standing ovation di ben 7 minuti. Non abbassare i riflettori sul caporalato. Questo l'obiettivo della manifestazione ad Amendolara, promossa sabato dalla CGIL a seguito dell'uccisione lunedì scorso di 4 braccianti bruciati vivi perché reclamavano i loro diritti. In Calabria hanno sfilato lavoratori, sindacati, politici, amministratori locali. Il segretario Maurizio Landini ha chiesto di porre fine a questo sistema che trasforma in cenere le persone. Per il sindacato non è un problema che riguarda qualche migrante, siamo di fronte ad un sistema di fare impresa che non è più accettabile.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi.
0: Sì?
1: Sì, scusi il disturbo. Gentilmente, l'ingegnere De Luca, volevo chiederle se era già stata avvisata o comunque le fosse giunta comunicazione per l'installazione su via Ho Chi Minh della cabina telefonica, credo la prossima settimana.
0: No, non mi aveva detto niente nessuno, quindi?
1: Ecco, no, per il discorso del collegamento della linea telefonica, siccome dal di lì purtroppo non passa, è un discorso comunale per quanto riguarda il telefono, avevano, credo, dato l'autorizzazione di potersi collegare alla vostra linea. Poi dopo verrà ovviamente splittato il consumo, ecco, non è che venga addebitato a lei.
0: Non lo sapevo,
1: cioè no, è solo per un discorso esterno, capito? Forse, ecco, l'unica cosa, probabilmente gli operai che non debbano fare qualche carotatura nel pavimento, nel muro, ecco, quello lì.
0: No, io penso di no, se devono fare qualcosa interamente o nel muro non sono proprio disponibile.
1: Ma voi scusi, dove avete il telefono? Lato cucina, lato sala, per vedere un attimo, da verso la strada? La zona in cui, cioè, siete verso la strada su via Ho Chi Minh?
0: Allora, ascolti, noi quello personale,
1: quello di linea fissa sto parlando, quello di linea fissa.
0: Sì, no, ho capito. Ma cioè, quello personale io non lo so dove sia, dov'è, però

0: giardino condominiale c'è una scatola, una roba, e lì ci dovrebbero essere tutti.
1: La scatola di derivazione del cablaggio, quindi.
0: Esatto, penso, non lo so, perché io non è che me ne intendo, che ha capito.
1: Quindi non è che lei, cioè, in caso dovessero venire su a fare dei fori, per capirci, perché non vorrei che poi si creassero dei disagi.
0: Certo. No, no, se dovessero venire in casa a fare dei lavori in casa, io non sono proprio, cioè, non capisco per quale motivo, cioè, devono venire da me. Qui siamo in tanti, entrando qualcun altro.
1: No, no, chiedo perché, ripeto, dopo io non conosco le dinamiche dell'intervento, ecco, però ovviamente se ci dovesse essere bisogno di fare qualche foro è a spese della compagnia telefonica.
0: No,
1: ecco.
0: Indipendentemente da chi è spese o non è spese, cioè, proprio che non, cioè, a me non mi va proprio di avere qualcuno in casa.
1: No, no, ma lavorano esternamente, non entrano dentro, no, però no, a volte magari c'è bisogno di bucare, di scalpellare un po', per quello.
0: Io penso di non essere neanche a casa, quindi non, no, assolutamente no. Quindi se loro riescono dalla scatola che c'è lì fuori, faranno tutto quello che vogliono, che non è neanche mia la scatola, ma in casa assolutamente no. Quei tempi che corrono, guardi, io...
1: No, no, sono... ma per carità, ma fa bene, fa bene, ci mancherebbe,
0: capito,
1: altro.
0: Assolutamente non... No,
1: ascolti, niente,
0: no.
1: Allora guardi, mi sono permesso appunto di chiamare perché per così posso comunicare. Per quanto riguarda invece eventualmente i gettoni, le schede telefoniche, cose varie, voi non avevate, avevate dato disponibilità come compravendita in caso, nulla di questo, giusto?
0: No, assolutamente no.
1: Perché può darsi che debbano scaricare anche, ovviamente non chi farà i lavori, verrà un corriere a parte, qualche scatola di gettone telefonico, perché se ritorna un po' indietro, adesso rifanno questa cosa un po' vintage.
0: No,
1: quindi la vendita condominiale non è lei che la fa, quindi.
0: No, ma noi abitiamo in delle villette schiera.
1: Ah, ok, non conosco la zona per quello.
0: Di condominiale non abbiamo molto, capito?
1: Quindi lei, non è lei che ha appunto vendita del gettone telefonico,
0: no,
1: della scheda?
0: Assolutamente.
1: Ho capito. Va bene, era solo per chiarire queste cose. La ringrazio.
0: No, grazie a lei.

Gigante, il progetto Genoma torna in radio con questo singolo dal titolo Poker. L'album si chiama Il Terzo Occhio, un lavoro che invita ad osservare la realtà oltre le apparenze. Il testo utilizza un linguaggio simbolico del gioco delle carte per raccontare il percorso umano fatto di scelte. Disco novità, progetto Genoma featuring Tony Riggi, Poker.

0: disco novità, progetto Genoma featuring Tony Riggi, Poker.
1: Disco novità.
2: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
3: Vibra, internet simmetrico a banda ultralarga. WebFi è la tua prossima internet company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
2: Grande evento a Giovinazzo. Dopo oltre 10 anni torna in città il circo con una formula completamente rinnovata. Dal 6 al 9 giugno 2026 in via Molfetta, area mercato, arriva Oliver Circus del Circo Castellucci. Uno spettacolo che unisce tradizione e innovazione, con artisti internazionali, musica, luci ed effetti speciali. Tra le attrazioni più attese, la donna laser e il T-Rex animatronico. Numeri di fuoco, illusionismo, funamboli, contorsionisti, clown, un circo per tutta la famiglia, senza animali, dove il protagonista è il talento umano. Sabato 6 giugno, evento speciale con la partecipazione delle Hunter X, protagoniste di un appuntamento esclusivo che porta l'energia del K-pop sotto il tendone. Vivi l'emozione del nuovo circo, Oliver Circus, dove lo stupore prende vita. A Giovinazzo dal 6 al 9 giugno 2026.
4: Radio Idea.

0: Amici di Radio Idea, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un martedì ancora all'insegna del bel tempo in Puglia, con prevalenze cielo sereno poco nuvoloso. Anche la ventilazione risulterà debole, di conseguenza i mari rimangono calmi o al massimo poco mossi. Come temperature e valori che lungo le zone costiere sono anche molto piacevoli, non si va oltre i 30 gradi, quindi caldo sì, ma un caldo giusto. Nell'area interna qualche grado in più, ma anche lì non dovremo mai raggiungere punte eccessivamente elevate. Per i dettagli comunque sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
2: Allo?
3: Hola, bebé.

0: Sono le 13 e un minuto. Ora
1: esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

stati del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. Nasce il DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu.

0: anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

elementi del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30.

0: Luce Verde Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Ben trovati, si viaggia regolarmente lungo la rete autostradale che attraversa il territorio pugliese. Fino al 30 di giugno possibili rallentamenti per lavori sulla statale 16 Adriatica tra Maglie Nord e Maglie, dove si transita a doppio senso di marcia su un'unica carreggiata. Sulla superstrada Brindisi-Lecce lavori con riduzione di carreggiata tra Trepuzzi e la tangenziale ovest di Lecce in quest'ultima direzione. A Lecce proseguono i lavori in via Giacomo Leopardi, con strada chiusa tra via di Pettorano e via San Domenico Savio fino al prossimo 13 giugno. Infine allerta gialla per piogge e temporali su parte della regione, in particolare nella Puglia centrale bradanica e adriatica, i bacini del Lato e dell'Enne, il Gargano, le Tremiti e parte dell'area salentina. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Bam bam, bambina.
1: Sono le 13:59.
2: Ora esatta.
3: Radio Idea.

0: Martedì 9 giugno 2026 la Chiesa ricorda Sant'Efrem il Siro e San Riccardo di Andria. La luna è all'ultimo quarto. Anche per oggi abbiamo scelto un proverbio cinese e dice: il gatto desidera i pesci, ma non vuol bagnarsi le zampe. Ricordando che per ottenere ciò che si vuole, qualcosina bisogna pur farla. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nell'anno 68 moriva suicida l'imperatore romano Nerone. Nel 1588 a Venezia si posava la prima pietra per costruire il nuovo ponte di Rialto dopo il crollo del precedente ponte in legno avvenuto nel 1524. Nel 1889 a Campo dei Fiori a Roma si inaugurava il monumento al filosofo e frate Giordano Bruno. Nel 1934 nel cortometraggio La gallinella saggia faceva il suo esordio il personaggio di Paperino, uno dei più amati della produzione Disney. E nel 1940, appena ventenne, Fausto Coppi vinceva il Giro d'Italia di ciclismo diventandone il più giovane campione, un primato che dopo 86 anni gli appartiene ancora oggi. Nel 1958 a Luco del Mugello moriva Fido, il cane che per 14 anni era andato ogni giorno alla fermata d'autobus per aspettare il ritorno del padrone deceduto durante i bombardamenti del 1943. Nel 1979, per fronteggiare la crisi di alloggi innescata dalla legge di equo canone, il sindaco di Genova, Fulvio Cerofolini, requisiva 48 appartamenti da assegnare a famiglie sfrattate. Nel 1982 arrivava nei negozi Titanic, l'ottavo album in studio di Francesco De Gregori. Nel 1998 la telefonia mobile italiana aveva da oggi un terzo gestore, Wind, che otteneva la concessione governativa per operare in concorrenza con TIM e Omnitel. E nel 2007 visita in Italia per il presidente statunitense George Walker Bush, che dopo l'incontro con le principali cariche istituzionali raggiungeva Papa Benedetto XVI per un colloquio in Vaticano. Sono nati il 9 giugno, nel 1672 lo zar di Russia Pietro il Grande, nel 1762 l'architetto Luigi Cagnola, nel 1915 il chitarrista Les Paul, ideatore della omonima chitarra Gibson, nel 1949 l'arrangiatore e direttore d'orchestra Pinuccio Pirazzoli, nel 1954 la giornalista Milena Gabanelli e nel 1961 l'attore Michael J. Fox. Ma nascevano oggi anche l'attore Johnny Depp nel 1963, la giornalista O'Hara Borselli nel 1976, l'attrice Natalie Portman e la showgirl Sara Tommasi, entrambe nel 1981, e la modella e attrice Deborah Salvalaggio, nata in questo giorno nel 1985. Ultima segnalazione per il 9 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare.
2: Radio Idea.

0: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
1: WebFi Internet Company, l'operatore internet con la più estesa copertura sul territorio. Infoline 080 22 22 013.
0: Grande evento a Giovinazzo. Dopo oltre 10 anni, torna in città il circo con una formula completamente rinnovata. Dal 6 al 9 giugno 2026, in via Molfetta, area Mercato, arriva Oliver Circus del Circo Castellucci. Uno spettacolo che unisce tradizione e innovazione, con artisti internazionali, musica, luci ed effetti speciali. Tra le attrazioni più attese, la donna laser e il T-Rex animatronico. Numeri di fuoco, illusionismo, funamboli, contorsionisti, clown, un circo per tutta la famiglia, senza animali, dove il protagonista è il talento umano. Sabato 6 giugno, evento speciale con la partecipazione delle Hunter X, protagoniste di un appuntamento esclusivo che porta l'energia del K-pop sotto il tendone. Vivi l'emozione del nuovo circo, Oliver Circus, dove lo stupore prende vita. A Giovinazzo dal 6 al 9 giugno 2026.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: fine del millennio.
1: Sono le 15.
2: Ora esatta.
3: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.
3: Clac, clac, clac.

0: Almanacco del giorno.
1: Ed è martedì 9 giugno, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda Sant'Efrem il Siro, diacono e dottore della Chiesa, celebre per i suoi scritti, i suoi inni poetici. Il sole ha baciato l'orizzonte alle 5.34 e ci saluterà questa sera alle 20.45. Vediamo insieme quali grandi eventi hanno segnato questa data nel corso della storia e facciamo un salto indietro fino al 1815. In questo giorno si firmano gli atti conclusivi del Congresso di Vienna. Dopo la sconfitta di Napoleone, le grandi potenze europee ridisegnano la mappa geopolitica del continente, dando ufficialmente il via all'epoca della Restaurazione. Andiamo al 1934, debutta sul grande schermo uno dei personaggi più amati e irascibili del mondo dell'animazione. Fa la sua prima comparsa Paolino Paperino all'anagrafe Donald Duck nel cortometraggio della Disney La Gallinella Saggia. Da quel giorno la sua simpatica sfortuna conquisterà intere generazioni. Arriviamo al 1938. Quando viene fondata a Milano la prima televisione commerciale a diffusione nazionale in Italia, nasce Canale 5 sotto la guida di Silvio Berlusconi, trasformando radicalmente il panorama editoriale e culturale del nostro paese. Infine, 9 giugno 2006, l'Europa si ferma per il calcio. In Germania si aprono ufficialmente i mondiali di Germania 2006 con una partita inaugurale tra i padroni di casa e il Costa Rica. Sarà l'inizio di una cavalcata trionfale che un mese più tardi vedrà l'Italia di Marcello Lippi alzare la Coppa a Berlino. I nati di oggi: Johnny Depp, uno degli attori più camaleontici e iconici di Hollywood, indimenticabile interprete di Jack Sparrow e di tantissimi altri successi. Natalie Portman, attrice, regista israeliana, naturalizzata statunitense, premio Oscar per la sua magistrale interpretazione nel film Il Cigno Nero. Milena Gabanelli, giornalista d'inchiesta, conduttrice, storico volto del giornalismo televisivo rigoroso e indipendente. È tutto anche per questa edizione. Buona giornata, buon proseguimento di ascolto. Continuate a rimanere con noi.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

E il progetto Genoma torna in radio con questo singolo dal titolo Poker. L'album si chiama Il Terzo Occhio, un lavoro che invita ad osservare la realtà oltre le apparenze. Il testo utilizza un linguaggio simbolico del gioco delle carte per raccontare il percorso umano fatto di scelte. Disco novità, progetto Genoma featuring Tony Riggi, Poker.

0: movimenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
3: Anika Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
3: Radio Idea.

0: Ti da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo estive nelle prossime ore in Puglia, cielo sereno poco nuvoloso in tutta la regione, anche domani sarà una giornata da piena estate. Come temperature, valori alti, per ora non altissimi, anche se nelle zone interne superiamo i 30 gradi. Domani saliranno un pochettino, anche perché iniziano a soffiare un po' di venti da sud, quindi domani sarà una giornata più calda. Però per giovedì poi vi segnalo tra pomeriggio e sera il passaggio anche di qualche temporale, e a seguito di quei temporali arriverà aria un pochettino più fresca. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: Ora esatta. Radio Idea.

0: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
1: Vibra, la wireless fibra di WebFi, senza linea fissa. WebFi, la nuova società di telecomunicazioni di Molfetta che incontri in via San Giuseppe Moscati 34, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa.
0: Grande evento a Giovinazzo. Dopo oltre 10 anni torna in città il circo con una formula completamente rinnovata. Dal 6 al 9 giugno 2026 in via Molfetta, area mercato, arriva Oliver Circus del Circo Castellucci. Uno spettacolo che unisce tradizione e innovazione con artisti internazionali, musica, luci ed effetti speciali. Tra le attrazioni più attese la donna laser e il T-Rex animatronico, numeri di fuoco, illusionismo, funamboli, contorsionisti, clown, un circo per tutta la famiglia, senza animali, dove il protagonista è il talento umano. Sabato 6 giugno, evento speciale con la partecipazione delle Hunter X, protagoniste di un appuntamento esclusivo che porta l'energia del K-pop sotto il tendone. Vivi l'emozione del nuovo circo, Oliver Circus, dove lo stupore prende vita. A Giovinazzo dal 6 al 9 giugno 2026.
2: Radio Idea. Dico.

0: Sono le 17.
1: Ora esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: i cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.cieliblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

0: cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.
3: Radio Idea.

benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di martedì 9 giugno. Ariete, in famiglia c'è un po' di tensione, questo non fa altro che alimentare un certo nervosismo da parte vostra. La luna vi chiede di essere trasparenti. Toro, ancora una giornata fortunata in cui riuscirete ad ottenere dei risultati al di sopra delle vostre stesse aspettative. In amore sarete romantici. Gemelli, i rapporti con gli altri potrebbero riservare qualche sorpresa, soprattutto sul lavoro. Non lasciatevi affascinare dalle promesse spropositate. In amore dovete essere prudenti. Cancro, la fortuna sembra essere decisamente dalla vostra parte, regalandovi una giornata piena di sorprese. Anche in amore vivrete emozioni particolari. Leone, sul lavoro rischiate di essere troppo superficiali, sottovalutando le difficoltà di una nuova impresa. In amore vi manca la giusta carica passionale. Vergine, il lavoro propone delle problematiche.

0: La luna complicata vi rende troppo sospettosi. Dovete riposare di più, siete stanchi. Capricorno, riflettete bene prima di parlare perché rischiate di commettere delle gaffe clamorose. Mercurio vi spingono a rivelare ciò che sarebbe meglio tacere. Acquario, non fissatevi su problemi senza troppa importanza. Sotto questa luna avete la tendenza ad ingigantire le difficoltà. L'amore regala momenti di passione. Pesci, le questioni finanziarie devono essere trattate con attenzione. Avete buonissime occasioni di guadagno. La luna nel segno aumenta la vostra passionalità. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, si viaggia regolarmente lungo la rete autostradale che attraversa il territorio pugliese. Fino al 30 di giugno possibili rallentamenti per lavori sulla statale 16 Adriatica tra Maglie Nord e Maglie, dove si transita a doppio senso di marcia su un'unica carreggiata. Sulla superstrada Brindisi-Lecce lavori con riduzione di carreggiata tra Trepuzzi e la tangenziale ovest di Lecce in quest'ultima direzione. A Lecce proseguono i lavori in via Giacomo Leopardi, con strada chiusa tra via di Pettorano e via San Domenico Savio fino al prossimo 13 giugno. Infine allerta gialla per piogge e temporali su parte della regione, in particolare nella Puglia centrale, Bradanica e Adriatica, i bacini del Lato e dell'Enne, il Gargano, le Tremiti e parte dell'area salentina. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Idea.

0: Ti da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo estive nelle prossime ore in Puglia, cielo sereno poco nuvoloso in tutta la regione, anche domani sarà una giornata da piena estate. Come temperature, valori alti, per ora non altissimi, anche se nelle zone interne superiamo i 30 gradi. Domani saliranno un pochettino, anche perché iniziano a soffiare un po' di venti da sud, quindi domani sarà una giornata più calda. Però per giovedì poi vi segnalo tra pomeriggio e sera il passaggio anche di qualche temporale, e a seguito di quei temporali arriverà aria un pochettino più fresca. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: sono le 18.
1: Ora esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

Roccheggiante, il progetto Genoma torna in radio con questo singolo dal titolo Poker. L'album si chiama Il Terzo Occhio, un lavoro che invita ad osservare la realtà oltre le apparenze. Il testo utilizza un linguaggio simbolico del gioco delle carte per raccontare il percorso umano fatto di scelte. Disco novità, progetto Genoma featuring Tony Riggi, Poker.

0: disco novità, progetto Genoma featuring Tony Riggi, Poker.
1: Disco novità.
2: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
3: WebFi, Internet Company, Internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa. Infoline 080 22 22013.
2: Grande evento a Giovinazzo. Dopo oltre 10 anni torna in città il circo con una formula completamente rinnovata. Dal 6 al 9 giugno 2026 in via Molfetta, area mercato, arriva Oliver Circus del Circo Castellucci. Uno spettacolo che unisce tradizione e innovazione con artisti internazionali, musica, luci ed effetti speciali. Tra le attrazioni più attese la donna laser e il T-Rex animatronico, numeri di fuoco, illusionismo, funamboli, contorsionisti, clown, un circo per tutta la famiglia, senza animali, dove il protagonista è il talento umano. Sabato 6 giugno, evento speciale con la partecipazione delle Hunter X, protagoniste di un appuntamento esclusivo che porta l'energia del K-pop sotto il tendone. Vivi l'emozione del nuovo circo, Oliver Circus, dove lo stupore prende vita. A Giovinazzo dal 6 al 9 giugno 2026.
4: Radio Idea.

pace. Tutti questi anni a chiedermi se vado veramente bene così. Come sono così.

0: Sono le 18 e 59 minuti.
1: Ora esatta. Radio Idea.

Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

0: cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
3: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
3: Radio Idea.

0: Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo estive nelle prossime ore in Puglia, cielo sereno poco nuvoloso in tutta la regione, anche domani sarà una giornata da piena estate. Come temperature, valori alti, per ora non altissimi, anche se nelle zone interne superiamo i 30 gradi. Domani saliranno un pochettino, anche perché iniziano a soffiare un po' di venti da sud, quindi domani sarà una giornata più calda. Però per giovedì poi vi segnalo tra pomeriggio e sera il passaggio anche di qualche temporale, e a seguito di quei temporali arriverà aria un pochettino più fresca. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In Corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
1: Ma passa gratis a WebFi. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa. Infoline 080 2222 013.
0: Grande evento a Giovinazzo. Dopo oltre 10 anni torna in città il circo con una formula completamente rinnovata. Dal 6 al 9 giugno 2026 in via Molfetta, area mercato, arriva Oliver Circus del Circo Castellucci. Uno spettacolo che unisce tradizione e innovazione con artisti internazionali, musica, luci ed effetti speciali. Tra le attrazioni più attese la Donna Laser e il T-Rex animatronico, numeri di fuoco, illusionismo, funamboli, contorsionisti, clown, un circo per tutta la famiglia, senza animali, dove il protagonista è il talento umano. Sabato 6 giugno, evento speciale con la partecipazione delle Hunter X, protagoniste di un appuntamento esclusivo che porta l'energia del K-pop sotto il tendone. Vivi l'emozione del nuovo circo, Oliver Circus, dove lo stupore prende vita. A Giovinazzo dal 6 al 9 giugno 2026.
2: Radio Idea.

0: Luce Verde Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati, si viaggia regolarmente lungo la rete autostradale che attraversa il territorio pugliese. Fino al 30 di giugno possibili rallentamenti per lavori sulla statale 16 Adriatica tra Maglie Nord e Maglie, dove si transita a doppio senso di marcia su un'unica.

0: un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: Radio Idea.

Radio Idea.

0: Sono le 21.
1: Ora esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.cieliblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

Rockeggiante, il progetto Genoma torna in radio con questo singolo dal titolo Poker. L'album si chiama Il Terzo Occhio, un lavoro che invita ad osservare la realtà oltre le apparenze. Il testo utilizza un linguaggio simbolico del gioco delle carte per raccontare il percorso umano fatto di scelte. Disco novità, progetto Genoma featuring Tony Riggi, Poker.

0: movimenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
3: Radio Idea.

Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno. Da cui

ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne

0: Meteorologisti da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo estive nelle prossime ore in Puglia, cielo sereno poco nuvoloso in tutta la regione, anche domani sarà una giornata da piena estate. Come temperature valori alti, per ora non altissimi, anche se nelle zone interne superiamo i 30 gradi. Domani saliranno un pochettino, anche perché iniziano a soffiare un po' di venti da sud, quindi domani sarà una giornata più calda. Però per giovedì poi vi segnalo tra pomeriggio e sera il passaggio anche di qualche temporale, e a seguito di quei temporali arriverà aria un pochettino più fresca. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In Corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
1: WebFi, la nuova società di telecomunicazioni di Molfetta che incontri in via San Giuseppe Moscati 34, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
0: Grande evento a Giovinazzo. Dopo oltre 10 anni torna in città il circo con una formula completamente rinnovata. Dal 6 al 9 giugno 2026 in via Molfetta, area mercato, arriva Oliver Circus del Circo Castellucci. Uno spettacolo che unisce tradizione e innovazione con artisti internazionali, musica, luci ed effetti speciali. Tra le attrazioni più attese la donna laser e il T-Rex animatronico, numeri di fuoco, illusionismo, funamboli, contorsionisti, clown, un circo per tutta la famiglia, senza animali, dove il protagonista è il talento umano. Sabato 6 giugno, evento speciale con la partecipazione delle Hunter X, protagoniste di un appuntamento esclusivo che porta l'energia del K-pop sotto il tendone. Vivi l'emozione del nuovo circo, Oliver Circus, dove lo stupore prende vita. A Giovinazzo dal 6 al 9 giugno 2026.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare.
3: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Sono le 23.
1: Ora esatta. Radio Idea.